a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti larghe.

Karl Maria Weber, Andante i Rondo Ungarese. Boris Papandopoulo, Sonata. Franz Schubert, Arpeggione, Sonata UA Mo.